0: Se ora si va di pizza, non si va in casa. Non puoi giurare.
1: Non puoi giurare.
0: Violon, chitarra, suono. Non puoi giurare.